0: Virago.
1: Okay, okay. Da da da da da da da Virago, Virago. Min demoda ta shot palos. Virago, Virago. Queen Radio.